se cimi i sa zmiro, a po fa, bo se sto milio. A po fa, bo se sto milio, u se cimi.